0: Banana, baby, do do sabba do da day, loo bum da boo da day, so bon, sabba bum bum eh.
1: Abba do dee!
0: Will a reap a naza?
1: Ebba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a doody!
1: Hoo, hoo, hoo, hoo!
0: Ha ha ha ha!
2: Come here, puppy!
1: Paddle a